Che t'ho detto? Più di tutti quanti i drammi che t'ho detto. Io ti amo e che ti amo ora lo dico. Queste lacrime figlie di un anno atroce. Queste lacrime si mostrano alla luce. Queste ore ormai